To madalla da fatan ana jin dadin waɗannan kada-kade da ke zuwar muku daga nan sashin Hausa na Bond FM 92.9. Da misalin karfe 4 daidai kuwa za mu ji shirin mu na gaba. Da fatan dukkanin waɗanda za su kira domin bayyana mana ra'ayoyin su ko in ce tofa albarkacin bakin su game da maudu'in da zamu tattauna ko in ce matsalar wannan baiwar Allah. Da fatan za a takaita kuma ina fatan wato za a bata shawara tsakani da Allah kamar yadda muka saba baiwa waɗansu shawarar domin ni kaina jikina yayi la'asar sosai game da wannan abin da ya faru.